libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.